quella collaborazione che chiamava il suo come ma cantante Barani da Kim Paul Young e senza una donna hai della Paul Young il zucchero io ora già ectar l'italiana ok su post albergal desmacom danno vado home run ma com sa seba